La conversazione di tutti gli esseri umani. Torneremo a parlare.